Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: che voce meravigliosa, Leona Lewis su Dimensione Suono Soft e la sua Bleeding in Love. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000 e non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.

0: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133-163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 € al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: Te devo dire una cosa.
6: Dilla.
5: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
5: E quindi? Iazzoni!
6: E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

0: siete pronti per un incontro indimenticabile?
1: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
0: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
1: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
4: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

meravigliosa storia, un amore eterno talmente forte proprio veramente da stare un po', come si dice, fuori dal tempo. 12:39 minuti, una buona giornata da parte mia, Federico Grilli, però voglio parlarti di un evento importante. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Allora, per vivere al meglio questa esperienza ti consiglio di scaricare subito l'app Pop-Up Event, che è disponibile su Apple Store ma anche su Google Play. Dentro quest'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a Memory, scattare delle foto stupende e naturalmente vivere tante esperienze interattive.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuto. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio, della bisbiglia mentre ci abbracciamo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams su Dimensione Suono Soft, la sua Eternity. Ci fermiamo qualche istante, fra poco l'informazione.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Confiscati dalla direzione investigativa antimafia beni per 2 milioni di euro a Frosinone, è stato colpito il patrimonio di due imprenditori condannati per droga. Il provvedimento arriva dal Tribunale di Roma. Roma Capitale inaugura al Quarticciolo il centro di orientamento al lavoro nel quadrante est della città. È nato infatti il Col Togliatti, il nuovo sportello pubblico dedicato all'orientamento, alla formazione, al matching tra offerta e domanda di lavoro, all'accompagnamento al lavoro. Sciopero generale oggi a Roma, a rischio il trasporto pubblico, treni, aerei, scuola e sanità. Salvaguardate le fasce di garanzia, indetto dai sindacati di base. La mobilitazione riguarda problemi del lavoro, dai salari alle morti bianche, ma anche temi di politica internazionale. Lo stadio della Roma, via libera della Regione Lazio alla convenzione per il nuovo impianto, definiti compiti e procedure tra enti coinvolti nel progetto previsto nell'area di Pietralata. L'accordo avrà validità dalla firma fino al 31 dicembre 2032. Salute, il 7 giugno a Roma si svolge la 14ª edizione dell'Inforaduno al Pantheon, una giornata di sensibilizzazione sul linfonoma con pazienti, medici e volontari. La manifestazione ha il patrocinio di Roma Capitale e Regione Lazio. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti, fra poco con te ci sarà Fabiana Sera che ti accompagnerà quindi fino alle 17 di questo venerdì. Noi ci ritroveremo domani inizia il weekend finalmente e allora ti aspetto a partire dalle ore 13. Sono Federico Grilli, ti saluto, ti auguro naturalmente un buon proseguimento di serata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'orgoglio può rendere le persone forti agli occhi degli altri, ma non felici.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Ma che bello e che peccato che i Ten Sharp non siano arrivati in Italia con un bel po' di singoli belli come You a chiudere la prima ondata di dischi tutti insieme, il primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, del relax. Io sono Fabiana Sera, ti auguro ogni

0: Bene, lo faccio in questo ultimo, signora mia, ultimo Thanks God It's Friday. E dai che siamo insieme fino alle 17, un sacco di cose da raccontarti, di cui parlarti. Per esempio che puoi vivere un evento appassionante e imperdibile. Io ti sto parlando dell'Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e tanta vita universitaria sana. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 per tutto il pomeriggio fino a sera in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e tanta partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Puoi scoprire tutto il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
6: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
5: Ma l'aereo è tra 6 ore.
6: Cerchi una partenza davvero intelligente.
7: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
8: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
9: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Te devo dire una cosa.
11: Dilla.
10: Sto a Rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
11: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
10: E quindi?
11: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
12: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
13: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: 7 anni insieme.
2: A chi?
1: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
7: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: Scopri la nuova BYD Atto 2 TMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
10: Dimensione

0: perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi, è come te. Dimensione Suono Soft.

0: Adele con Set Fire to the Rain nel primissimo pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Magari hai già mangiato, hai appena mangiato, ma ti ricordi quando eravamo piccolini, anni 80, anni 70, che le nonne soprattutto, quando facevamo un ruttino, si può dire signora mia, ma sì, lo diciamo, dicevano alla salute, perché era segno di salute. Quindi oggi ti parlo proprio di salute, che parla per una corretta digestione, passa per una corretta digestione. Sempre più studi, tra l'altro, non so se lo sai, ma confermano che il nostro apparato digerente è un vero secondo cervello, strettamente collegato alle nostre emozioni e al nostro sistema immunitario. Ti dico anche una curiosità che forse non sai, che circa il 90% della serotonina, che associamo sempre al buon umore, no, alla felicità, viene prodotta proprio nell'intestino, non nella tua testa. E quindi prendersi cura della nostra digestione, anche facendo un rottino, non lo diciamo alle nonne, significa che quindi letteralmente fa bene nutrire il nostro buon umore. L'invito quindi è a riscoprire la lentezza, quindi mastichiamo bene, scegliamo cibi fermentati, non mangiamo di fretta, scegliamo anche cibi ricchi di probiotici, ascoltiamo i segnali di sazietà del corpo. Un aneddoto: gli antichi medici romani dicevano che la salute inizia dalle viscere, che insomma fa un po' schifo a quest'ora, però va bene, e oggi la scienza moderna dà loro ragione con la scoperta del microbioma. Quindi onorare la nostra digestione oggi significa regalarci energia lucida, una mente serena, partendo da ciò che decidiamo di mettere nel piatto con cura e amore. Viva la digestione e viva i ruttini alla buona salute. E se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: The Cars con Drive a chiudere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday del 29 maggio. Adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo.

0: omaggio su tutta la gamma.
1: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
0: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
1: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Scritte minatorie apparse sui muri della scuola di via Rugantino a Roma contro il presidente del settimo municipio Ladaga, l'assessore alla mobilità Grant e la presidente del comitato dei genitori Edizzo. Un fatto gravissimo e inaccettabile, secondo gli esponenti del PD che esprimono piena solidarietà ai rappresentanti delle istituzioni. Il crollo del palazzo al Flaminio, disposta una nuova perizia in appello, l'incarico sarà a giugno. Il pezzo dell'edificio nel 2016, lo ricordiamo, cedette portandosi dietro tre piani, decine di sfollati. Un processo e una sentenza di primo grado che ora viene messa in discussione in secondo grado. Ostia, rimossi i camper dei senza tetto dal lungomare. Dopo anni di degrado nell'area di Castelfusano, Roma Capitale ha iniziato la presa in carico delle famiglie. I primi nuclei saranno trasferiti in centri di accoglienza e alloggi temporanei sul litorale. A giugno previste nuove operazioni. Parliamo di salute perché farà tappa a Latina sabato e domenica il Tour della Salute, il primo evento itinerante dedicato alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di vita. La manifestazione è giunta all'ottava edizione. È possibile sottoporsi gratuitamente a consulti di tipo cardiologico, reumatologico, dermatologico, nutrizionale e psicologico. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Stanotte la luna si è fatta in mille per farci brillare. Stanotte la pioggia è una gabbia che stringe per renderci più uniti. Stanotte il buio è più intenso per cogliere le nostre passioni.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: nel nostro pomeriggio di relax e benessere non può mancare una delle voci più belle che abbiamo in Italia, Giorgia, con Per fare a meno di te. E io tra un po' ti mando direttamente in una good life che sa molto di culturone del venerdì con una parola bellissima.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Attenzione, attenzione!
5: L'arte del cuore, prima Accademia e Scuola di Formazione Artistica.
6: Per ragazzi con e senza disabilità.
7: Presenta a Roma i nuovi spettacoli. I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20.30.
8: E i Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
9: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20.30.
10: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
11: Per info www.artenelcuore.it.
12: Vi aspettiamo!
13: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
15: Todis, buongiorno convenienza.
16: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
17: 7 anni insieme.
18: A chi?
17: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
18: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
4: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
3: Ma l'aereo è tra 6 ore.
4: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
8: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Sotto costo Deco.
9: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
10: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
11: Te devo dire una cosa.
12: Dilla.
11: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
12: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
11: E quindi?
12: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
13: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai.

regali Monarchy, c'è cioè veramente una roba bellissima. Questi fix di Coldplay su Dimensione sono soft. Io ti parlo di una parola, appunto, regale, che è re nel vasto e affascinante labirinto delle parole lunghe e infinite. Invece c'è questo piccolo monosillabo, però è così potente. Re. Non è facile essere un re, eh? Quando lo pronunciamo per indicare il monarca, attiviamo un archetipo. Ma se oggi associamo il re alla corona, l'origine profonda di questa parola ci svela una storia di geometria e giustizia. Perché geometria? Te lo spiego subito. Il monarca non era semplicemente chi comandava, cioè deriva dal greco monos, che vuol dire solo, e archein, che vuol dire comandare, in pratica il potere concentrato in una sola mano. Ma il sovrano è anche colui che garantisce l'equilibrio, parola difficilissima, l'asse intorno al quale ruota lo Stato, mediando tra il divino e l'umano e assicurando che le leggi degli uomini, come sai, riflettessero l'ordine cosmico. Se il re deviava dal giusto cammino, l'intero regno decadeva. Se scaviamo però più a fondo, incontriamo la radice indoeuropea reg, che vuol dire muoversi in linea retta, cioè il rex era letteralmente colui che tracciava i confini sacri con l'aratro e che indicava la retta via. E lo sai che da questa radice così geometrica derivano anche parole insospettabili tipo regione? Lo sapevi che deriva da questo? In greco antico invece è ancora più carino, perché si chiamava basileus. Che cosa ti ricorda questa parola? Il basilico, che era considerata una piazza

0: pianta profumatissima, quindi nobile, e cresceva proprio nei giardini di corte, da cui questo nome. La parola re ci ricorda che il vero sovrano non è colui che si impone con la forza, ma colui che possiede la saggezza morale e la precisione quasi geometrica per tracciare una strada dritta nel caos del mondo. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: Inconfondibile la sua voce, Lewis Capaldi con Before You Go. A chiudere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Adesso in linea la nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
0: Adesso arrivano anche le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Bentrovati da Andrea Soprani. Roma, scacco alla Magliana, 10 indagati, 7 arresti e un ampio giro di narcotraffico e spaccio sgominato dall'arma dei carabinieri che chiama in causa nomi noti della criminalità romana. In carcere Sergio Gioacchini, fratello di Barbetta, e Roberto Caputo, ex sodale di Diabolik. Sono accusati, tra le altre cose, di detenzione illegale d'armi, estorsione aggravata, sfruttamento della prostituzione. Scoperte armi e stupefacenti dal Brasile e dall'Argentina e rette di anziani che tenevano la droga a 20 euro al giorno. Si è fermato con la sua auto davanti a due istituti scolastici, poi ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Per questo motivo è stato tratto in arresto Gianmaria Palumbo, psicoterapeuta di VIP e calciatori, che ora si trova ai domiciliari. Palumbo in passato era già stato condannato per lo stesso reato, aveva collaborato con il Bologna e il Cagliari. Sequestrata dalla polizia locale è una maxi struttura di 400 metri quadri adibita abusivamente a discoteca e ristorante con gravi carenze igienico-sanitarie nella zona della Magliana. All'interno del locale si svolgevano eventi, musica dal vivo e attività di ballo e somministrazione in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e urbanistiche. Il blitz è scattato mercoledì 27 maggio a seguito di precedenti sopralluoghi e accertamenti, denunciato il gestore, un italiano di 65 anni. Calcio, comincia ufficialmente la nuova avventura di Silvio Baldini alla guida della nazionale come CT ad interim. È scattato infatti il raduno per i 24 giocatori convocati per le amichevoli in programma contro Lussemburgo e Grecia. Penso che per allenare la nazionale italiana ci voglia un certo curriculum e io non ce l'ho, ha esordito con grande onestà Baldini, che però aggiunge: mai avrei pensato di guidare la nazionale, è un'emozione bella. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
9: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
10: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
11: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft. La radio.

voglio farti le pazzie addirittura, mamma mia, Gianna Nannini con i Maschi, pezzone del 1987, mamma mia, ma sono passate 3 vite e mezzo da questa comunicazione, da questa musica bellissima. Io ti auguro ogni bene, lo facciano il pomeriggio di Dimensione, sono Soft, sono Fabiana Sera, restiamo insieme qualche minuto, tra un po' ti parlo di una cosa molto molto bella che accadrà tra qualche giorno e intanto voglio ricordarti davvero qualcosa a cui tengo tantissimo. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla, a loro invece dà la possibilità di avere un posto davvero molto

0: sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi davvero mai soli. Tutto questo grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere pensa ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. E allora cosa possiamo fare? Dona subito il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. È semplice ma è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
4: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
3: Unica tappa su Roma.
4: Ti aspettiamo al Maximo.
3: Primo piano, food court.
4: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
5: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy carta igienica Mega per 8, 3,79 euro.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Ogni giorno il meglio.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
10: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Ma poi ti ha regalato l'anello?
3: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
4: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Giovanotti con Mi fido di te nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Voglio parlarti di eventi legati al territorio dal 4 al 7 giugno, quindi settimana prossima. Il Foro Italico qui a Roma ospiterà un bellissimo evento, il World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza, scarica subito l'app Pop Up Event disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro quest'app, tra l'altro, troverai tutte le informazioni sull'evento e potrai anche giocare a Memory, scattare foto stupende e vivere tantissime esperienze interattive. Passiamo alla musica. Lo sai che questo è stato il disco, il primo disco che George Harrison ha pubblicato dopo lo scioglimento dai Beatles, e l'hanno accusato di plagio. Dai, che cosa ti ricorda? Ti ricorda qualcosa? Dai, non lo trattiamo male. My Sweet Lord.

0: discone Have You Ever Seen the Rain a chiudere il nostro appuntamento di oggi. Hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2x100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Supermercati
4: sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Armando pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 74 centesimi. Valida anche a

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
2: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
3: Ecco le news, sempre informati, con Dimensioni sono soft, le ultime notizie della nostra redazione.

0: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Blitz anticrimine oggi pomeriggio al villaggio Falcone nel quadrante di Ponte di Nona alla periferia est di Roma, dove la polizia è intervenuta anche con il supporto di un elicottero per un'imponente operazione contro spaccio, occupazione abusive e criminalità organizzata. Identificate numerose persone e controllato diverse attività commerciali, mentre nei prossimi giorni scatterà il censimento degli occupanti degli immobili, primo step verso gli sgomberi dei locali trasformati abusivamente in appartamenti e basi logistiche utilizzate dai pusher. Stadio della Roma, la Regione Lazio ha firmato lo schema di convenzione, accordo tra tutti gli enti e il commissario Sessa, con l'obiettivo di avere l'impianto di Pietralata nel 2032, e il sindaco è pronto ad assumere nuovi poteri speciali, si va infatti verso Gualtieri subcommissario. Viabilità nel Lazio, ANAS dichiara che sono previste limitazioni al transito sul grande raccordo anulare. Questa domenica, nello specifico, interessate le rampe dell'uscita 26 Roma Eur via Pontina in direzione Roma Centro e sulla statale 148 Pontina verso il centro per il passaggio del Giro d'Italia. MotoGP, un Super Fabio di Gianantonio si conferma il più veloce di tutti anche nelle prequalifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito del Mugello. Il pilota del team Ducati VR46 precede Pecco Bagnaia su Ducati ufficiale. Terzo tempo per Enea Bastianini, quarto per Franco Morbidelli. Accedono alla Q2 anche Marc Marquez, sesto sulla Ducati ufficiale, Marco Bezzecchi e Jorge Martin rispettivamente settimo e ottavo sulla Privia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Grazie Andrea, grazie come sempre alla nostra redazione. Buon weekend, rilassati, ma all'insegna del benessere deve essere questo ultimo weekend di maggio, e noi naturalmente ci vediamo e ci sentiamo più che altro il primo giugno, sempre a partire dalle ore 13.
2: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
3: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Lipia e Piazza Re di Roma, o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Non fuggire, fidati, conoscimi. Hai prosciugato le paludi dell'anima mia e adesso sei nelle nubi e nell'aria. La tua vittoria sarà assoluta.

0: 17 minuti, venerdì 29 maggio 2026. Stai ascoltando Dimensione Suono Soft. Anche oggi, dopo Fabiana Sera, sono con te, sono Roberto. Ti accompagnerò fino alle 21 e subito ho una cosa importante da dirti. Fino al 31 maggio, qui a Roma, si tiene Piazza di Siena, quella del 2026. È la 93esima edizione dell'Oxio di Roma Master Dinzeo e per questo evento lì per noi c'è Valentina Lorusso. Valentina, a te.
1: Buon pomeriggio Roberto, siamo dunque nel vivo della Coppa delle Nazioni, gara prestigiosa e anche più ambita. Nella prima parte, dopo un buon avvio, l'Italia ha chiuso sesta con 8 penalità per Corso Netto, per Emanuele Camilli, 4 penalità per Giulia Martinengo Marchesi, sia per Giacomo Casadei, per Giampiero Garofalo. Si va avanti, seconda manche, l'Italia al momento è in quinta posizione, ci sono 4 binomi per ogni nazione, 24 le nazioni che si contendono il titolo. Per Martinengo Marchesi una grande prova, leggermente sporcata nel finale, male invece Camilli. Questa sera torna di scena il Polo, ieri sera a vincere ai danni dei nostri azzurri è stata la nazionale svizzera che si è imposta in rimonta per 7-10, ma al di là del risultato quella che resta impressa è stata ancora una volta la partecipazione del pubblico che ha dimostrato quanta voglia ci sia di nazionale. E allora l'appuntamento è per questa sera alle 21.30 quando l'Italia tornerà in campo per la semifinale contro la Francia. Accanto a tutta questa bellezza sportiva c'è la bellezza della location che questa quest'anno celebra anche il secolo della Fise e che trasforma ogni percorso in una sfilata di potenza e di stile, confermando che questo prato è un pezzo di storia vivente. Domani la bellezza prosegue con i migliori binomi del mondo. È tutto per ora, vi restituisco la linea.
0: Grazie a Valentina Lorusso da Piazza di Siena, prossimo appuntamento domani alle 10.15 su Dimensione Suono Soft. Vive un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque.

0: ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore, un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
11: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
10: Ma l'aereo è tra 6 ore.
11: Cerchi una partenza davvero intelligente.
12: Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
13: Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno.
14: Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
16: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
17: Il 31 maggio dalle 16, Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
16: Unica tappa su Roma. Ti aspettiamo al Maximo. Primo piano, food court.
17: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
18: Te devo dire una cosa.
19: Dilla.
18: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
19: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
18: E quindi?
19: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
2: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce. Con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su DCD Studio.

0: diestetici.it.
1: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.
3: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: Dimensione Suono Soft.
5: Staccate la corrente.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro. Un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da

0: Gianluca Grignani, Destinazione Paradiso su Dimensione, sono Soft, 17:41 minuti e torna per la seconda volta oggi Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. È venerdì pomeriggio e quindi oggi parliamo di Galateo, naturalmente in compagnia di un amico, ma di un esperto, giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, Nicola Santini. Nick?
3: Eccomi.
2: Ciao. Allora, ciao, ben trovato. Parliamo di Galateo legato alle tavole in Cina e in Giappone. Parliamo di disposizione degli ospiti. Come ci si siede a tavola?
3: Ormai siamo diventati segreti in tavola, praticamente.
2: Come ci si dispone? Come si fanno accomodare?
3: Mi hanno mandato messaggi anche a me dopo la puntata. Allora, in effetti ci sono delle regole. Allora, in quelle cinesi, le tavole cinesi, si mette la persona più anziana a capotavola è più lontana dalla porta di uscita, proprio perché gli si dia l'idea di dire sei comodo, non hai nessun tipo di incombenza, non devi lasciare subito la tavola, sarai servito per primo. E poi dalla persona più anziana subito dopo alla più giovane ci si avvicina in un tavolo rettangolare verso l'uscita, quindi i bambini, i ragazzi più giovani eccetera saranno dal lato opposto e più vicini alla porta di uscita. Il segnale per iniziare a mangiare è la scoperchiatura delle scodelle e da quel momento in poi si mangia, si fa rumore quando si mangia la minestra. Non fate questa cosa a casa, non lo ripetete in Italia, però se andate a una tavola cinese è ammissibile che si faccia rumore. Il distacco eccessivo nei confronti del cibo, che è molto elegante in Europa, lì viene visto come un mancato apprezzamento, però si inizia. In Giappone invece ci si siede a ranghi contrapposti, cioè tutta la famiglia sta da un lato, tutti gli ospiti stanno dall'altro lato, tendenzialmente si evita il capotavola. Ovviamente nelle tavole tonde, che le troviamo anche nei ristoranti giapponesi, si immagina una mezzaluna da una parte e dall'altra. Quando invece si va in viaggio si mettono tutti i giapponesi da una parte e tutti gli stranieri dall'altra. La stessa cosa in azienda, il tavolo, diciamo, di un pranzo d'affari, che può capitare che per business si abbia a che fare con dei giapponesi, saranno i giapponesi tutti da una parte e i padroni di casa, se in Italia, l'azienda italiana, diciamo tutta la rappresentanza tutta da un lato, quindi si è frontali.
2: Abbiamo preso nota, perché qui veramente paese che vai, usanza che trovi, soprattutto quando ci si incontra.
3: Esatto. In Giappone si parte con un brindisi, si cerca di dire quello che si dice toast, si fa un discorso brevissimo dove da un brindisi si passa all'altro e insomma si cerca di arrivare sopra la fine.
2: Quello sempre. Nicola, bisogna bere responsabilmente, noi abbiamo questa filosofia.
3: Vabbè, a me lo dici che sono praticamente astemio.
2: Grazie mille per questi segreti, torneremo a parlare delle tavole internazionali nelle prossime settimane. Intanto buon venerdì e buon weekend
3: anche a voi, Francesca. Ciao a tutti.
2: Ciao. L'appuntamento con Segreti in tavola torna in

0: invece domani mattina siamo con voi anche nel weekend, quindi non mancate. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: 10 momenti che ogni giorno puoi vivere insieme a noi qui su Dimensione. Sono Soft, era il 1973, Francesco De Gregori con Alice. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700. Con super super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
9: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma.

0: Ordina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
1: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Roma, scacco alla Magliana, 10 indagati, 7 arresti e un ampio giro di narcotraffico e spaccio sgominato dall'arma dei carabinieri che chiama in causa nomi noti della criminalità romana. In carcere Sergio Gioacchini, fratello di Barbetta, e Roberto Caputo, ex sodale di Diabolik. Sono accusati inoltre di detenzione illegale di armi, estorsione aggravata, sfruttamento della prostituzione. Scoperte armi e stupefacenti dal Brasile e dall'Argentina e rette di anziani che tenevano la droga a 20 euro al giorno. Oggi lo sciopero generale dei trasporti indetto da alcune sigle sindacali. L'adesione del personale ATAC rilevata in mattinata è stata pari al 22%. Le metro sono aperte ma bus rari e caos al traffico. Ritardi e cancellazioni anche per i treni, a rischio blocco fino alle 21. Un enorme toro selvatico, uno di quelli che da anni si aggirano liberamente sulle strade del parco regionale dei Castelli Romani, insieme alla sempre più invasiva presenza di cinghiali, ha attraversato improvvisamente la carreggiata causando un violentissimo incidente con un'autovettura in transito. L'animale in fin di vita si trascina per dei metri e poi muore. Il sindaco di Nemi Bertucci denuncia l'ennesima tragedia sfiorata nella serata di ieri al confine tra Nemi, Rocca di Papa e Velletri. Sul posto intervenuti gli operatori dell'ASL per il recupero della carcassa e per mettere in sicurezza l'area. Calcio Casa Roma, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale del club giallorosso, ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il direttore sportivo Frederic Massara. Si chiude così, dopo una sola stagione, la seconda esperienza del dirigente in giallorosso. Al suo posto dovrebbe arrivare dall'Atalanta Tony D'Amico, che nei giorni scorsi a sua volta ha risolto il contratto con la società lombarda. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Parole e canzoni d'amore. Un appuntamento in collaborazione con...
4: Sarebbe bello avere sempre accanto chi conta davvero. Custodire legami che il tempo non può spezzare. Oggi è possibile trasformarli in un gioiello speciale. Un bracciale senza chiusura, saldato al polso. Oltre 25.000 persone hanno scelto Filo d'Oro per trasformare un'emozione in qualcosa che resta. Scopri il bracciale, la cavigliera e tutti i gioielli Filo d'Oro a Roma, in Viale Libia e Piazza Re di Roma o su filodoropoidimani.it. Filo d'Oro, per sempre, ogni giorno.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita.

0: perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sembra strano anche a me.

0: Vasco Rossi, una canzone d'amore buttata via su Dimensione, suona soft. Attenzione, ti segnalo un interessante appuntamento. Dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà il grande evento World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza, scarica subito l'app Pop Up Event. È disponibile su Apple Store e su Google Play. Nell'app troverai tutte le informazioni sull'evento. Potrai giocare a memory, scattare splendide foto e divertirti con tante esperienze interattive.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due

0: Sere Expo sotto le stelle ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
6: 30, 40, 50 sono gli sconti di MA Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco, olio extravergine, un litro a 4,79 euro. E Lavazza caffè, crema e gusto, 250 grammi per 3 a 9,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
7: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, DeCecco olio extravergine di oliva classico da un litro, 4,79 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati PIM, Iperfamilagora,
2: di risparmio, di qualità. 7 anni insieme.
3: A chi?
2: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
3: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
7: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
8: Ma poi ti ha regalato l'anello?
9: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
10: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
11: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
13: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
14: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
15: Sotto costo Deco.
16: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
17: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
18: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
17: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
19: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
20: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

due artisti immensi della musica italiana, Mina e Adriano Celentano, con Specchi riflessi nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Ma io voglio di più, voglio un altro capolavoro e un altro mito della musica. Con Life on Mars, David Bowie.

0: stai in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi.

0: È una delle loro canzoni più belle, Simply Red con Stars su Dimensione Sono Soft. 18:53 minuti, tra poco le notizie.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Roma si prepara a ospitare la tappa conclusiva del Giro d'Italia. La corsa finale di domenica 31 maggio partirà dall'Eur con passaggio sul litorale di Ostia e ritorno, proseguendo poi con un circuito lungo le vie del centro con arrivo al Circo Massimo. Tutte le modifiche alla viabilità su romamobilita.it. Domenica mattina appuntamento anche con la Family Ride, la pedalata gratuita per adulti e bambini lungo le strade del centro. L'evento promosso da Roma Capitale è un'occasione unica per vivere da protagonisti l'atmosfera del Giro. In Piazza del Popolo dalle 13 alle 18.30 sarà inoltre allestito Giroland, il villaggio rosa, dove si potrà partecipare a momenti di intrattenimento. E anche l'Ostia Festival rende omaggio al Giro d'Italia con le due serate di Ostia in Rosa. Oggi e domani alle 21 appuntamento in piazza Anco Marzio con i due comici Gabriele Cirilli e Antonio Giuliani. Info su comune.roma.it.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure!
6: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
9: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
8: Unica tappa su Roma.
9: Ti aspettiamo al Maximo.
8: Primo piano, food court.
9: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
10: Ecco al servizio Todd.

0: Dis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'Automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'Automobile a Frosinone e Latina.
4: mdclima.it, climatizzatore Samsung 9000 BTU wifi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
5: Sempre informati con Dimensione, sono soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. In arresto Gianmaria Palumbo, psicoterapeuta di VIP e calciatori, che ora si trova ai domiciliari. Il 43enne si è fermato con la sua auto davanti a due istituti scolastici, poi ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Palumbo in passato era già stato condannato per lo stesso reato. L'uomo si è giustificato dicendo che è costretto a toccarsi le parti intime per il prurito provocato da una dermatite, ma la spiegazione non è bastata al GIP in virtù del dettagliato racconto della ragazza e dei precedenti specifici del 43enne. Sequestrata dalla polizia locale una maxi struttura di 400 metri quadri adibita abusivamente a discoteca e ristorante con gravi carenze igienico-sanitarie nella zona della Magliana. All'interno del locale si svolgevano eventi, musica dal vivo e attività di ballo e somministrazione in assenza delle necessarie autorizzazioni amministrative e urbanistiche. Il blitz è scattato mercoledì 27 maggio a seguito di precedenti sopralluoghi e accertamenti. Denunciato il gestore, un italiano di 65 anni. Stadio della Roma, la Regione Lazio ha firmato lo schema di convenzione, accordo tra tutti gli enti e il commissario Sessa, con l'obiettivo di avere l'impianto di Pietralata nel 2032, e il sindaco è pronto ad assumere nuovi poteri speciali. Si va infatti verso Gualtieri subcommissario. Rifiuti ingombranti, domani nuovo appuntamento con Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo, raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici organizzata da Ama. Verranno allestite 6 postazioni nei municipi 3, 4, 10, 12, 13 e 15. Per info consultare il sito www.amaroma.it, l'app aziendale, il canale WhatsApp e la pagina Instagram. E ora il nostro approfondimento.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
8: L'incidente rumeno, ovvero il drone che è andato a colpire un'abitazione in una cittadina del sud-est della Romania, essendo, diciamo così, espatriato rispetto all'obiettivo che aveva di qualche chilometro, territorio del sud-ovest dell'Ucraina, è un incidente che si fa più grave col passare delle ore, perché non viene derubricato a un episodio indipendente dalla volontà dei belligeranti, ma come la dimostrazione che la Russia vuole colpire e colpire anche nella NATO. Perché questo? Perché non c'è evidentemente nessun riguardo da parte di Mosca dei rischi che sono connessi a episodi come questo, ed è il motivo per cui in molti paesi europei sono stati convocati gli ambasciatori russi per esprimere il disappunto e la protesta per quello che è accaduto, anche perché, ed è questo l'elemento forte, Mosca non riconosce di avere compiuto qualcosa che andava assolutamente evitato. E nasconde l'incidente e assolutamente non se ne assume alcuna responsabilità, tacciando anzi i paesi europei di avere inventato, costruito a tavolino il fatto. E questo chiaramente porta con sé un ulteriore elemento di protesta e anche di sconcerto, che viene coniugato con le parole di quello che in questi 4 anni si è sempre assunto il ruolo di colui che la spara più grossa da parte russa, ovvero Medvedev. L'ex premier e l'ex presidente ha detto che da qui in poi gli europei non possono più dormire sonni tranquilli. come dire, può toccare anche

0: voi potete essere anche voi nel mirino, perché voi, aiutando l'Ucraina, siete in guerra dalla loro parte contro di noi.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Io sono innamorata dell'amore, mi importa assai più del lavoro, però vorrei un giusto amore, il vero amore. Ho poche certezze, ma una è questa: quando arriverà, lo riconoscerò.

0: la storia con i Beatles e All You Need Is Love su Dimensione Sonosoft. Attenzione, antistress e benessere grazie ad un piccolo oggetto. Ne parleremo questa sera in Good Life. Vive un evento appassionante e imperdibile, Open Night and Day Roma 3 2026. L'Università Roma 3 apre le porte per un nuovo grande appuntamento dedicato a orientamento, incontri e vita universitaria. Giovedì 4 giugno dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e via Ostiense 163. Un unico grande racconto fatto di ricerca, innovazione, attività e partecipazione per scoprire Roma 3 e orientare il tuo futuro. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Attenzione, attenzione!
6: L'Arte del Cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica
7: per ragazzi con e senza disabilità,
8: presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20.30
9: e I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello,
10: il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20.30.
11: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
12: Per info www.artenelcuore.it.
13: Vi aspettiamo!
14: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, levissima acqua naturale, frizzante, confezione da 6 per 1,5 litri, 1,99 euro. Valida anche acquistando online.
13: Supermercati PIM, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità.
15: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
16: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
15: Ma l'aereo è tra 6 ore.
16: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
17: Te devo dire una cosa.
18: Dilla.
17: Sto a rosicà. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
18: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
17: E quindi?
18: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
19: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
20: Il 31 maggio dalle 16 Sal Da Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
19: Unica tappa su Roma.
20: Ti aspettiamo al Maximo.
19: Primo piano, food court.
20: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
21: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
22: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco Pavlakis 500 grammi a 1,79 euro.
21: Todis, buongiorno convenienza.
23: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Marimana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
1: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
2: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby, vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
12: Dimensione suono soft.

0: musica dei ricordi su Dimensione, sono Soft con Nick Kershaw e Wouldn't It Be Good. Sono le 19:40 minuti e siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi. E questa sera una curiosità su un piccolo oggetto. In Good Life parliamo della graffetta da ufficio, oggetto semplice ma ingegnoso utilizzato da oltre un secolo. Oltre a essere pratica, economica ed ecologica, la graffetta svolge inconsapevolmente anche una funzione antistress. Molte persone la manipolano durante telefonate, riunioni o momenti di tensione senza rendersene conto. Molte persone giocherellano anche con penne, anelli o elastici. Secondo gli esperti, i piccoli movimenti ripetitivi aiutano il cervello a scaricare ansia e migliorare concentrazione e autoregolazione emotiva. Questo effetto calmante è simile a quello dei moderni oggetti antistress. La graffetta piace proprio per la sua semplicità, flessibilità e resistenza, dimostrando come anche i gesti più piccoli possono influire positivamente sul benessere mentale.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.
2: Ho visto

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: proprio così con noi di Dimensione, sono soft ogni canzone, un'emozione con Will You Be There, Michael Jackson.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure.
4: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto gran biscotto 3 etti a 5 euro. Todis. Buongiorno convenienza.
8: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
9: L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi. mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
0: Sempre informati con Dimensione, sono soft le ultime notizie dalla nostra redazione.
10: Buonasera da Andrea Soprani. Blitz anticrimine oggi pomeriggio al villaggio Falcone, nel quadrante di Ponte di Nona, alla periferia est di Roma, dove la polizia è intervenuta anche con il supporto di un elicottero per un'imponente operazione contro spaccio, occupazione abusiva e criminalità organizzata. Identificate numerose persone e controllato diverse attività commerciali, mentre nei prossimi giorni scatterà il censimento degli occupanti degli immobili, primo step verso gli sgomberi dei locali trasformati abusivamente in appartamenti e basi logistiche utilizzate dai push. Alcuni attivisti di Extinction Rebellion hanno tinto di verde l'acqua del laghetto dell'Eur di fronte alla sede di Eni e ha appeso al ponte sul lago un enorme striscione con il logo dell'azienda che brucia la bandiera della Palestina e la scritta Stop Ecocidio, Stop Genocidio. Il verde naturale assunto dall'acqua grazie alla fluorescina, un tracciante innocuo che si degrada e scompare in poche ore, scrive Extinction Rebellion in un comunicato, simboleggia la distruzione e la morte degli ecosistemi e degli esseri viventi da cui dipende la sopravvivenza stessa dell'umanità. Una denuncia delle scelte di politica energetica del governo, dell'attività di estrazione di gas e petrolio da parte di Eni e degli intrecci con le guerre in corso e la corsa al riarmo, così gli attivisti. Viabilità nel Lazio, ANAS dichiara che sono previste limitazioni al transito sul grande raccordo anulare questa domenica, nello specifico interessate le rampe dell'uscita 26 Roma Eur via Pontina in direzione Roma Centro e sulla statale 148 Pontina verso il centro per il passaggio del Giro d'Italia. Sport, il basket sta tornando a Roma, l'annuncio di Luka Doncic che infiamma la capitale. La stella NBA è fra gli artefici del ritorno di una squadra della capitale in Serie A, un primo passo verso poi il grande obiettivo, ovvero portare il team all'NBA Europe. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Atmosfera instabile nel Lazio nelle prossime ore, ancora con la possibilità di qualche acquazzone, qualche breve temporale, ma si va verso un rapido miglioramento del tempo nel corso della serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sì estive ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì ma in qualche modo sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Ti amo, non so scrivere altro, non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve, con enorme lentezza, staccando ogni parola, con una lentezza di secoli.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ci sei, non ci sei tu.
1: Marco Mengoni con In un giorno qualunque, un messaggio importantissimo per te. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, l'organizzazione di volontariato con sede a Trastevere che accoglie gratuitamente le famiglie dall'Italia e dall'estero che devono lasciare la propria città per curare i propri figli malati di cancro. A Peter Pan sono state accolte e supportate negli anni oltre 1000 famiglie, e allora non perdere l'occasione di aiutare e fare del bene. Non costa nulla. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan. Scopri di più su peterpanodv.it.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: 7 anni insieme.
6: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
6: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
7: Te devo dire una cosa.
6: Dilla.
7: Sto a rosicà, tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
6: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
7: E quindi?
6: Iazzoni! E quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
8: Università significa scoprire, sperimentare, immaginare il futuro. Il 4 giugno vivi l'Open Night and Day Roma 3 2026. Orientamento per i futuri studenti, ricerca e divulgazione per la città. Dalle 17 alle 23 in via Ostiense 133 e 163. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
9: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
10: Ma poi ti ha regalato l'anello?
11: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
12: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
13: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
14: Ho perso 8 kg in 2 mesi, senza rinunce, con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci, che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
15: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
16: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
17: Fino al 7 giugno con carta Essere Deco. San Benedetto Tè Classico Zero, vari gusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni vari gusti da 450 grammi a soli 3,69 euro.
18: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
19: Sotto costo Deco.
20: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
19: La grande musica dell'estate a Roma Summer Fest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summer Fest. We are the sound.
20: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
21: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

voce di Giorgia con Parlami d'amore su Dimensione, sono Soft. Ti voglio ricordare che dal 4 al 7 giugno il Foro Italico ospiterà un grande evento, World Taekwondo Grand Prix con FITA. Per vivere al meglio l'esperienza ti suggerisco di scaricare l'app Pop Up Event, disponibile su Apple Store e Google Play. Dentro l'app troverai tutte le informazioni sull'evento, potrai giocare a Memory, scattare foto splendide e vivere tante esperienze interattive.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Con la sua voce unica, Adele su Dimensione Suona Soft e When We Were Young. Prima delle notizie, un messaggio per te. Ci sono serate che non sono semplici gare, ma veri e propri appuntamenti con la storia dello sport. Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. Vivi l'emozione dei 100 metri, il testa a testa nella velocità e tutta l'adrenalina dei salti e dei lanci. Non mancare al Golden Gala Pietro Mennea. Acquista subito il tuo biglietto su Ticket One.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure!
4: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen. Super promo maggio su tutta la gamma.
7: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro. Anche nella formula noleggio business. Tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
6: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700 con super valutazione permuta o rottamazione.
7: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: valentinoautomobili.it.

0: iClima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
1: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
2: Buonasera da Andrea Soprani. Ennesimo incidente stradale mortale nella capitale. Un 22enne che viaggiava in sella a una moto Kawasaki Z500 è morto nello scontro con un'auto avvenuto oggi pomeriggio in via Ostiense all'altezza della metro Eurmagliana. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale. Alla guida dell'auto, una Toyota Yaris, c'era una donna italiana di 34 anni condotta al San Camillo in codice giallo. Arrestato Gian Maria Palumbo, psicoterapeuta di VIP e calciatori, che ora si trova ai domiciliari. Il 43enne si è fermato con la sua auto davanti a due istituti scolastici, poi ha compiuto atti osceni davanti a una studentessa minorenne. Palumbo in passato era già stato condannato per lo stesso reato. L'uomo si è giustificato dicendo che è stato costretto a toccarsi le parti intime per il prurito provocato da una dermatite, ma la spiegazione non è bastata. Il GIP, in virtù del dettagliato racconto della ragazza e dei precedenti specifici del 43enne. Bel sito, Nuova Pineta e Mare Chiaro sono i tre stabilimenti di Ostia autorizzati ad aprire dal comune. Il Campidoglio ha infatti firmato le nuove concessioni per i tre lidi centrali sul lungomare lidense piuttosto estesi. Già nelle prossime ore le strutture balneari potranno accogliere turisti romani. Salgono così a 27 al momento le concessioni rilasciate dall'assessorato al patrimonio per gli stabilimenti di Ostia, che hanno ottemperato la messa a norma degli abusi edilizi rilevati durante i controlli. A Roma si soffre il caldo per più di 100 giorni all'anno. Uno studio dell'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile e la Sapienza ha analizzato i livelli di stress termico a cui sono esposti i cittadini della capitale. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
3: Con Dimensione Suonosoft, il tempo in città.
4: Atmosfera instabile nel Lazio nelle prossime ore, ancora con la possibilità di qualche acquazzone, qualche breve temporale, ma si va verso un rapido miglioramento del tempo nel corso della serata e la situazione tornerà a essere tranquilla in vista di un lungo ponte del 2 giugno con il sole sempre protagonista. Bene o male nel Lazio il tempo rimarrà bello sabato, domenica, lunedì, martedì, con temperature sia

0: estive, ma per fortuna non eccessivamente alte, quindi caldo sì, ma in qualche modo sopportabile. Per i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: E dopo le notizie, i miei saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Per te ora tante dolci canzoni d'amore. Il weekend inizierà ufficialmente domani mattina in diretta alle 6 con Silvia Giansanti. Io ti auguro un buon weekend, magari un lungo weekend se hai la possibilità di riposarti fino al 2 giugno. Per quanto mi riguarda, io ti aspetto lunedì prossimo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte inciampi nei miei più segreti pensieri?

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Ehi, supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
4: 7 anni insieme.
5: A chi?
4: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000€.
5: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
6: Golden Gala Pietro Mennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
7: Ma poi ti ha regalato l'anello?
8: Ma che anello? Meglio una cucina Lube. Dura di più.
9: Da 50 anni a Lube Aurelia, zona Massimina, trasformiamo case in gioielli da vivere. Oltre 20 cucine in esposizione, tra cui un modello esclusivo dalla Fiera del Mobile 2026 e un percorso arredativo su misura per te. Ti aspettiamo a Roma in via Romano Guerra 6 con ampio parcheggio gratuito, ma anche via Gregorio VII 363 e con Creo in piazza Pio XI.
10: Ho perso 8 kg in 2 mesi senza rinunce con il metodo DCD, un percorso personalizzato, naturale e senza farmaci che ti aiuta a dimagrire senza stress. Mi sento finalmente bene con il mio corpo. Prenota ora la tua consulenza gratuita su dcdstudiestetici.it.
11: Supermercati M&A, la convenienza abita qua.
12: 30, 40, 50 sono gli sconti di M&A Supermercati. Fino al 9 giugno, De Cecco olio extravergine 1 litro a 4,79€ e Lavazza caffè crema e gusto 250 grammi per 3 a 9,99€. M&A Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Canzoni d'amore.

0: prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Roma eterna.
4: E il caldo pure?
5: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
6: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
5: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
7: Te devo dire una cosa.
8: Dilla.
7: Sto a rosicare. Tu hai cambiato macchina e io sto ancora qua a pensacce.
8: Ma io a maggio sono nato da Iazzoni.
7: E quindi? Iazzoni!
8: Quindi per tutto maggio da Iazzoni hai fino a 7.500 euro di extra sconto su 2.000 auto usate e chilometri zero. Qualche esempio? Panda, DR4, Y, tutte da 8.950 euro. Ma le occasioni non finiscono qui. Più di 200 vetture ti aspettano sotto i 10.000 euro. Affaroni da Iazzoni, via Appia Nuova 1160.
9: Siete pronti per un incontro indimenticabile?
10: Il 31 maggio dalle 16 Salda Vinci incontra i fan e firma copie del nuovo album Per Sempre Sì al Maximo Shopping Center.
9: Unica tappa su Roma.
10: Ti aspettiamo al Maximo.
9: Primo piano food court.
10: Info su maximoshopping.it. Via Laurentina 865, Roma.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno Prosecco Valdo e Levantum Doc G 75 cl a 3,99 euro e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
13: mdclima.it, climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te abbiamo ancora tanto da dirci. Dobbiamo solo smettere di usare le parole.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

funzionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Da Valentino concessionaria Volkswagen, super promo maggio su tutta la gamma.
2: Nuovo T-Roc, ibrido, sportivo e tecnologico da 29.900 euro, anche nella formula noleggio business, tutto incluso da 329 euro al mese più IVA.
1: Polo da 19.900 euro e T-Cross da 22.700, con super super valutazione permuta o rottamazione.
2: Solo a maggio da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Sono i numeri? 30, 40, 50%! Questi sono gli sconti nei nostri supermercati. Fino all'8 giugno, Foxy Mega, carta igienica confezione da 8 rotoli.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
5: La grande musica dell'estate a Roma Summerfest 2026. Dal 13 giugno la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà i grandi nomi della musica italiana e internazionale. Serena Brancale, Niccolò Fabi, John Legend, Anastasia e molti altri. Scopri tutta la programmazione su auditorium.com. Roma Summerfest. We are the sound.

0: grande suono soft.
1: Amo come l'amore ama. Non conosco altra ragione di amarti che amarti. Cosa vuoi che ti dica oltre a dirti che ti amo, se ciò che ti voglio dire

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corby. È per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corby. Vieni a trovarci. Sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorby.com.
2: Ma chi è? Anna, sei già qui? Ma sono le 4 del mattino.
3: Partenza intelligente. È che il weekend è così breve e dobbiamo prima parcheggiare.
2: Ma l'aereo è tra 6 ore.
3: Cerchi una partenza davvero intelligente. Se parti da Fiumicino o Ciampino, scegli Easy Parking, il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi facile e veloce a pochi minuti dai terminal a partire da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Open Night and Day Roma 3 2026 è il nuovo appuntamento dedicato all'orientamento, alla ricerca e alla vita universitaria. Il 4 giugno l'Ateneo apre i suoi spazi con incontri, attività e presentazioni dei corsi di laurea. Un'occasione unica per conoscere Roma 3 dalle 17 alle 23. Scopri il programma completo su uniroma3.it.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.

prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Attenzione, attenzione!
3: L'arte nel cuore, prima accademia e scuola di formazione artistica.
4: Per ragazzi con e senza disabilità.
5: Presenta a Roma i nuovi spettacoli, I Promessi Sposi, l'11 giugno al Nuovo Teatro Orione alle 20:30.
6: E I Giganti della Montagna di Luigi Pirandello.
7: Il 18 giugno al Teatro Olimpico alle 20:30.
8: Regia di Gabriele Guarino e Melania Ciglio.
9: Per info www.artenelcuore.it.
10: Vi aspettiamo!
11: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
12: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo deco.

0: Fino al 7 giugno con Carta Essere Deco, San Benedetto Tè Classico Zero Varigusti da 1,5 litri a soli 59 centesimi. Cornetto 6 coni Varigusti da 450 grammi a soli 3,69 euro. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sottocosto Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sottocosto Deco.